diventato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere.

0: un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai.
1: Ma prima o poi lo sai che guarirà,